dolce d'impesta, mi va tu berte, perché lì seguli in là una possugia, un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.